Suena y tú, dime si se te va. Y me letta forte tú, pesi poco de più della gomma più, ma tú, perché tú non ci sei e mi sto spogliando.